le carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.

chiave carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto, e sente l'acqua aperta il fuoco, è duro e non si dà per vinto, ma brucia il sole e sente le spine, e i lupi cantare sulle colline, ma ascolta il sole e sente le spine, lei viene a ridere oltre il confine.

niente. E mi mancano i viaggi nel tempo, le parole a metà, interrotte dal nostro tormento che fa quel rumore di brace di una casa in fiamme. Dovevamo andare invece? No. Ora vuoi spiegarmi cosa avevi dentro gli occhi che